0: Allora, magna, sale nice.
1: Bro, e senza la quale gli dei?
0: Ne la unei.
1: Onda, onda, passau.
0: Oporai.
1: Da. E ci sa go. La unei, vai. E ci sa leo la unei. Da noc. Da argirita roc. Onda, onda, passau. Oporai. Vada, non dona. Da, posi avessi.
0: Da, ni, noc, pranai. Ni, amen, iuliones, ergisaisen. Suen partes, suen lasei. Suen hun, iulio, hun, mera suen toio hun. Niin, amene, eäkki liuoneita. Valo, valo. Sä teis kuten me selaa. On tuon tapa saavu poraik. Na posio visi.
2: Zabalé, norbaitek eratu bardu, etxasain zen, osongi, eskerrik asko.